Non ci credo che dietro la siepe non c'è neanche una spia. Le lucertole sanno parlare di me. E mi soffio sull'unghia, fammi un fischio, hai detto, ma io non ho fatto niente. E mi mancano i viaggi nel tempo, le parole a metà, interrotte dal nostro tormento che fa.